problem bi or how bi ato wa ya yi fie bi esi ho se urade beat now eh captain Jesus prayer house pa akuma di chi na odi for backup.

obia kura ho nyama bufu ti se obia ono oti oti baabi o ana takra wo jem ti se o kaman fo tribom se ne be kon esan se ono wo weapons of eden obetimi atama se nkrofo e politicians

0: Broski bian talebe kose telebe. Ratayan da ba kose telebe. Rapayan da ba kose ta broski bianta. Ye paluske lebe kose telebe. Rapai kamana so teleme kose. Rati kanimi anta la ba kose. Rapayan da. Ma sho telebe kose. Ren tenebe kose ta. Rapayan tayan da ba kose. Broski bianta lebe kose telebe. Ratai kani me kose telebe. Ma sho telebe kose ta. Broski bianta. Ma sho telebe kose ta. Ratayan da. Ren tenebe de be. Ma sho telebe kose ta lebe. Rapayan da ba kose ta. Broski bianta lebe kose. Ren tenebe. Be kosa talebe rentene be kosa talebe ma sho telebe kosa talebe rapayana da ma sho telebe kosa telebe rentene be kosa talebe ma sho talabaraba rapayana da ba kosa telebe ma sho telebe kosa tabroski bian talebe rentene be yapayanta yanda da ba kosa tabroski bianta ye palebe kosa telebe lebe ya Tayanta, Yentene Bedebe, Yapayan Daraba Kosata, Masho to the Bekosa Telebe, Rentene Bekosa Talebe, Masho to the Bekosa Talebe, Rapayan Daraba Kosa Talebe, Masho to the Bekosa Talebe, Rentene Bekosa Talebe, Rentene Bekosa Talebe, Masho to the Bekosa, Broski Bian Talebe,
1: Shamari Pray, Repan,
0: Tayan Darabaraba, Masho. Holy Ghost, Shabbat, Dada,